0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 2:04.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Mi sono innamorata di un uomo.
6: Ma va?
5: Sì, un uomo altero, sprezzante, presuntuoso. Io lo amo, però lui non mi ricambia.
6: Se posso darti un consiglio, non vale la pena di fare pazzie per un uomo.
5: Ma tu non hai mai avuto una delusione d'amore?
6: Purtroppo, mai. A proposito, hai un po' di tempo?
5: Sì, sono libera, liberissima.
6: Ti andrebbe di fare due passi?
5: Moltissimo.
6: Metti una mano qui e l'altra. E ricordati, non più di 2,5 centimetri.
2: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
10: lexmcl.it. Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080,
11: metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: eterna giovinezza.
1: Progetto sperimentale S/5/777. Quindi o qualcosa sta cambiando qui, o è la mia mente, la mia immaginazione. Sebbene capisca che tu non possa darmi consigli in questa fase, un'analisi clinica potrebbe forse rivelarsi utile durante il periodo di transizione. Per il momento non ci sono problemi rilevanti. Stiamo stabilendo il contatto con gli altri due gruppi di studio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del top à la carte.
3: 7 luglio 1987. Anche oggi Weeks Compilation, i 10 over the top alla carta di 7080.it. Andiamo a prendere allora la classifica di questa settimana del 1987 e scopriamo quali sono i 10 singoli più forti. In ultima posizione oggi abbiamo gli ABC che ascoltiamo con When

When Smokey Sings, gli ABC, al numero 10 oggi, 7 luglio 1987. Questa è la canzone con cui apriamo l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. Numero 9 per Dionne Warwick e Jeffrey Osborne con Love Power. All'ottavo posto abbiamo Danny Wilson, che ascoltiamo con Mary's Prayer. The

La Bamba, i Los Lobos, settimi oggi, 7 luglio 1987, all'interno di Wix Compilation, dove al sesto posto abbiamo i Wang Chang con Hypnotize Me, mentre alla quinta posizione c'è Madonna con Who's That Girl. Al numero 10 abbiamo ascoltato gli ABC con When Smokey Sings, e allora al numero 4 ascoltiamo proprio lui, Smokey Robinson, questa è Just To See Her.

Just to See Her, Smokey Robinson, quarto oggi, 7 luglio 1987, nel nostro appuntamento coi 10 Over the Top alla carte. Davanti a lui ci sono i Fleetwood Mac, terzi con Seven Wonders, mentre al secondo posto abbiamo i Jets con Cross My Broken Heart. Ed è arrivato il momento anche oggi di svelare la cima di questa classifica, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla decima alla seconda. When Smokey Sings, gli ABC sono al numero 10, Dionne Warwick e Jeffrey Osborne, Noni con Love Power, Mary's Prayer, Danny Wilson è al numero 8, i Los Lobos li abbiamo ascoltati al settimo posto con La Bamba, Hypnotize Me, i Wang Chung sono sesti, Madonna occupa la quinta posizione con Who's That Girl, numero 4 per Smokey Robinson lo abbiamo appena ascoltato con Just To See Her, Seven Wonders, i Fleetwood Mac occupano la terza posizione, la medaglia d'argento invece per i Jets con Cross My Broken Heart, e al numero 1 oggi 7 luglio 1987 in questo appuntamento di Weeks Compilation abbiamo le Heart con Alone.

0: Alone, Le Heart, al primo posto oggi, 7 luglio 1987. Questa è la canzone in cima alla classifica odierna di Weeks Compilation. Questa è anche la canzone che chiude il nostro appuntamento. Noi torniamo domani, sempre puntuali e sempre su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa è 7080.it.

0: Io avrei un piano migliore. Senti, perché non ti tuffi e cominci ad annegare?
1: E tu salti dentro e mi salvi?
0: No, no, anch'io mi tuffo e ti tengo sott'acqua, così sarei io un eroe.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
10: Buongiorno a tutti, sono Valeria, la tigre del Salento.
11: Non credo di essere pronto.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Noi dobbiamo essere disposti a lasciare andare la vita che abbiamo pianificato, in modo da vivere la vita che ci sta aspettando.

0: Radio.it.
1: Hey boomer!
2: Nonno, sai qual è il tuo problema?
3: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Diverti, continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

Questa è musica. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3 e 6 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Era il tempo delle mele, oggi è il tempo delle mail. Siamo diventati gli antenati di noi stessi. Noi siamo quelli analogici, voi i nativi digitali. Noi quelli del postal market, voi quelli degli YouPorn.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
1: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotte adesso!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Il tempo solare è di lunghezza costante e non è realmente esistente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Ehi, boomer!
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Beh, divertiti. Continua. Molto divertente, sembra di stare a scuola.
4: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
5: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, eccoci con questo nuovo appuntamento, con questa nuova vostra classifica. Eh sì, perché siete voi che ci mandate le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana e io sono qui a farvele ascoltare. Come oggi ho qui con me quella di Carla che ci scrive da Torino. La sua numero 10 è questa, Roberto Vecchioni con Samarcanda.
4: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

parte con questa canzone di Roberto Vecchioni, la classifica di Carla. Al numero 9 c'è Zucchero con Senza una donna. Al numero 8 Marcella Bella con Nell'aria.

Grande successo questo di Marcella, nell'aria la canzone che abbiamo ascoltato al numero 8. Numero 7, Viola Valentino con Comprami. Il Garibaldi innamorato, Sergio Caputo al numero 6. Al numero 5 nella classifica di Carla c'è Ron con Una città per cantare.

0: Carla, e questa era la sua numero 5. Al numero 4, Pupo con Su di noi. Umberto Balsamo è al numero 3 con Balla.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Siamo andati nel 1979 con questa canzone di Umberto Balsamo, il titolo è Balla e anche numero 3. Al numero 2 ascoltiamo molto volentieri anche Umberto Tozzi.

0: Vendo Anna, questo è il titolo della canzone di Umberto Tozzi contenuta nell'album Tu del 1978. Siamo arrivati quasi alla fine, manca solo un brano ed è la numero 1.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Carla da Torino ha scelto di mettere in prima posizione nella sua classifica questo pezzo dell'84 di Marco Ferradini, Teorema. Io sono arrivato anche oggi alla fine, ringrazio Carla e aspetto sempre le vostre 10 canzoni preferite di musica italiana qui in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: E tanto che aspettavo un'occasione così.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Ciao ragazzi, sono Roberto da Bernareggio. Io volevo sbloccare un ricordo, a me caro. Nella fine degli anni 70, non so se era 78, se non ricordo male, nel mio paesino, in provincia di Monza Brianza, c'era un concerto di un cantante famoso. Come sparo in patria, cioè apri concerto, c'era una ragazza che suonava dal vivo, un animale da palcoscenico, e mi ricordo benissimo il brano che aveva presentato, il primo, si intitolava America, e la ragazza era Gianna Nannini. Allora era una sconosciuta, quasi.
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
6: Devi morire in maniera rocambolesca.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
6: Su pezzi di merda.
2: 7080.it presenta C3

0: chiamato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. 7080.it.
1: Sono le 4.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare
3: i palinsesti. Io sono nato ad Andria, in provincia di Bari, e poi mi sono trasferito a Canosa, che sta a 12 km di distanza. Perché mio padre dice, ma a me chi cavolo me la fa fare di emigrare in America? Troppo lontano, facciamo un'emigrazione più vicina. Abbiamo fatto 13 km di strada.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Andiamo, non è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so.
2: Acciaio!
1: Cosa c'è?
2: Stanno usando tre fonti di potenza. Una è una specie di tabulatore.
1: Per registrare i fatti?
2: Sì.
1: Era stato previsto.
2: Adesso si è arrestata. La prima si è fermata. Credo che la seconda fonte alimenti il sistema di comunicazioni.
1: Comunicazioni fra loro e chi altro?
2: Non è chiaro. Sì, è decisamente un sistema di comunicazione.
1: Hai notato qualcosa di insolito? Registrazioni, comunicazioni.
2: Non è di quelle due fonti di potenza che mi preoccupo, ma dell'altra, la terza.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Benetti, un fatto italiano che il mondo invidia.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
1: Le conseguenze delle nostre azioni sono come spaventapasseri per i codardi e come raggi di luce.

0: anni80.it.
1: Hey boomer!
2: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh nonno, stai calmino, su che ti sale la pressione, dai.
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: bandiera gialla. 7080.it.
1: Sono le 5:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: I grandi film che fanno ridere e che fanno tantissimi incazzi.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo

0: Ti piace la nostra musica?
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.
2: L'uomo e la donna sono ancora là. E c'è anche un altro. Credo che sia un adulto.
3: Credi, hai detto?
2: Non ne sono sicura, ma c'è un legame fra...
3: Fra chi?
2: Fra la terza fonte di potenza...
3: E il nuovo soggetto?
2: Sì.
3: Qual è la terza fonte di potenza? Dimmi qual è la terza fonte di potenza!
2: Non è potenza, né energia come tale. È il tempo. È il tempo. È il tempo. È il tempo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta... Alto gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Allora che devo soffrire davanti a questo?
1: Ti pare una cosa
0: questa c'ha un nome.
1: Questa c'ha un nome, si chiama Flora. Flora.
0: E chi devo soffrire davanti a questa c'ha un nome, si chiama Flora. Non mi sembra, voglio stare da sopra, piacere, vedi. Pigliala e portatela. Perché io lasciarmi soffrire tranquillo, chi vi chiede niente a voi, mi ha chiesto qualcosa, no, voglio solo soffrire bene, mi distraete, non riesco a concentrare. Con voi qua non riesco, tu che capito, soffro male, soffro poco, non mi diverto, non c'è quella bella sofferenza, voglio stare proprio soffrire, capito, voglio stare, ma tu mi distrai, ti pare niente che stai qua, mi distrai.
2: Alto gradimento.

0: cose, signora, ma perché fa così? Io non sono mica un ragazzino. Se ci dico che è deserto, vuole dire che è deserto.
1: E io non ci credo, capirai. Ha parlato l'osservatorio di Cape Kennedy. Non ci credo. Avrà visto male, andiamo.
0: Ma io ho visto benissimo. Signora, se deve fedare, non si vede anima viva. Giatto, si disolotto, selvatico e senza nessuno.
1: Ma non è possibile. Ma senta, guardi, sembrano le Dolomiti, sembrano. Ma può essere la Sardegna, la Sicilia, cosa ne so io. Senta, torni su e guardi meglio, eh.
0: No, signora, io là sopra non ci torno, perché già vedi tutto benissimo prima.
1: Ah, va bene, generino. Se si mette a fare della polemica, allora come messo a posto, scusi.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer,
2: giovane della terza età,
0: gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.

0: è un fatto di cronaca che tutti conoscono e che ciascuno ha vissuto nella propria immaginazione. Questo è l'ambiente dove è nato e dove si muovevano coloro che avrebbero lasciato traccia di sé in questa vicenda. Un'orma profonda, dolorosa. È l'ambiente del vizio, delle bische, della droga, del traffico di armi e di carne umana. Un giro dove chi entra può uscirne solo tra quattro assi.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, l'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
4: Ciao ragazzi, primo disco che ho comprato era dei The Rabbits, Sugar Baby Love, poi Bob Dylan, Hurricane e Lucio Battisti, Ancora Tu.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Lavora per vivere, non vivere per lavorare.

0: Radio70.it.
1: Hey boomer!
2: Fate pure.
1: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
4: E ti 30 minuti con

0: 8040 da un'idea di 7080.it.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Noi che non ci mancava neanche dire, fare, baciare, lettera, testamento.

8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.

0: Volta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Mica per niente mi chiamo Fosforo.
2: 7080.it presenta Top of the Pops.
0: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Ancora su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1982. I 5 brani campioni sono Steve Miller Band, Abracadabra, Alan Parsons Project, Eye in the Sky, John Cougar, Jack and Diane, Michael McDonald, I Keep Forgetting, Clash, Should I Stay or Should I Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.
3: Sono le 6:01.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Comunque ragazzi, prima che ve ne andate via, io vi devo fare 3 appunti. Primo, non va applicato. Secondo, non scaricate. Terzo, quando mi pagate?
2: Questa è 7080.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
11: 37 70 88 70 80.
10: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: www.radioticino.it.
1: Chiudi quella bocca! Chiudi quella cazzo di bocca!
2: Cosa potranno aver usato per tornare indietro di 1500 anni?
3: Il tempo stesso.
2: Quale forma avrebbe assunto?
3: Un'unità, una specie di macchina.
2: Sono riusciti a cristallizzare un'unità di tempo?
3: Sì.
2: Un cristallo di tempo?
3: Sì.
2: Potrebbe essere instabile. Un'unità di tempo finita male.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
6: Buon 1979. A rischio le votazioni della giuria esterna sanremese per la seconda serata, quella del venerdì. Una ruspa infatti ha divelto un cavo coassiale dei telefoni di Stato. Sanremo rimane così isolata per qualche ora e si teme che non vi sia modo di far pervenire i voti in tempo.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: Sabato 15 dicembre, dopo mesi di prove tecniche, alle 18.30 prende finalmente il via ufficialmente la terza rete TV Rai. Mezz'ora dopo parte anche il TG3 con cronache nazionali, internazionali e soprattutto regionali.

0: Polaroid, fotografa i tuoi ricordi.
1: All'Eurofestival non proprio eccellente il piazzamento dei Matia Bazar, solo quindicesimi con la loro Raggio di Luna. Grande successo invece per i Gengis Khan con il brano Gengis Khan, al quale il pubblico tributa una standing ovation.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Bella zio!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Cominciamo?
1: 7080.it presenta
3: Discount,
1: il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
1: Vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata e rutto libero.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Ciao, sono sempre Gazzella da Milano, la solita, tutta quella voce tutta così.
6: Sarebbe a dire?
7: Donna Rouge, fake, sempre per il mio amore John. Ho tanta voglia di fare l'amore con te.
6: La Madonna.
7: Tutto il giorno, tutta la notte, sempre ti voglio. Dai, va bene, me l'ho mandata in onda.
6: Ma da quando?
7: Col giro, proprio col pezzo questo qua, dai. Dai che siete bravi, dai.
8: Oh, andiamo, non è vero.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Nella vita e nella storia vi sono casi in cui non è lecito aver paura.

Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it presenta Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.

pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Questa è 7080.it. 1973. Il Corriere della Sera fa nascere una leggenda metropolitana. Maurizio De Crisma si sarebbe tagliato un dito sul palco, ma è una fake news. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Buonasera. Tra poco potrete assistere alla prima parte del film di Victor Fleming, Via col vento. Alle 22.15, TG2 stasera seguirà alle 22.20 Appuntamento al cinema a cura dell'Ani Kagis. Alle 22.30 trasmetteremo Il pianeta Totò, il principe della risata raccontato a puntate. E alle 23.20 speciale stereo con i Mattia Bazar. A mezzanotte TG2 stanotte. Va ora in onda la prima parte del film di Victor Fleming, Via col vento.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1971. Nada e Nicola Di Bari si aggiudicano il primo posto al Festival di Sanremo con Il cuore è uno zingaro.
2: Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Estate 1987 e canzone perfetta dopo un tuffo al tramonto. Emozione italiana e respiro mediterraneo. Terzi classificati all'Eurovision 87 e grande successo estivo in Europa. Una ballata che racconta la libertà del mare e la voglia di partire.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 7 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Col senno di poi, ripensandoci ora, i miei, mio padre e mia madre, che gli ho voluto bene come due genitori, per la mia educazione loro hanno rischiato grosso, sì, perché se oggi un genitore moderno dicesse quelle cose che hanno detto i miei ai propri figli moderni, oggi un genitore rischierebbe 40 anni di galera, più di un mafioso in 41 bis.
0: Questa è 7080.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it. Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: E ti regalo una medaglia, due medaglie.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia. Un silenzio che pesa quanto una risposta. Da settimane la linea di Palazzo Chigi è chiara: non replicare colpo su colpo alle uscite di Donald Trump, e anche stavolta il governo italiano sceglie il più classico dei no comment davanti all'ultimo affondo del presidente statunitense contro la premier, un meme pubblicato su Truth, il suo social network, che ritrae lui e Giorgia Meloni con una didascalia tagliente: necessario un ordine restrittivo. Roma ospiterà il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano. I colloqui sono in programma il 15 e 16 luglio e si svolgeranno ancora una volta a livello di ambasciatori. A renderlo noto è stato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti nel corso di un incontro con il Council of Foreign Relations a Washington. L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza. Nuovo blackout totale a Cuba, dove l'intera rete elettrica nazionale è collassata, lasciando senza corrente milioni di persone in tutto il paese. L'azienda elettrica statale ha parlato di una disconnessione totale del sistema elettrico nazionale, precisando che sono in corso verifiche per accertarne le cause. Si tratta del terzo blackout generale dall'inizio dell'anno e l'ottavo dalla fine del 2024. Il calcio finisce la storia di Cristiano Ronaldo al Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo, che saluta gli ottavi di finale, mentre la Spagna vola ai quarti, dove se la vedrà con il Belgio, che ha battuto 4-1 gli Stati Uniti. Una partita equilibratissima, decisa nel finale, decisamente più tattica di quanto si possa pensare, con in campo giocatori di grande qualità da entrambe le parti. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massime tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi.
5: Allora?
6: Non riesco a comunicare. Dovrei poter essere presente.
5: Quindi non è una forza esterna che attacca, è all'interno. Qualcosa venuta con loro e che essi hanno usato per riportarsi indietro di 1500 anni.
6: O li ha aiutati a farlo.
5: Perché adesso non è più con loro? Cerca di comunicare.
6: Non posso comunicare con un cristallo.
5: No? Coraggio. Il tempo è la tua specialità, avete cose in comune. Allora, se non riesci a comunicare, cerca almeno di stimolarlo. Ma fa qualcosa.
6: D'accordo, acciaio. Ci provo.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 1974, 7 luglio. La Germania Ovest vince il secondo mondiale battendo in finale l'Olanda per 2-1.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Il Jukebox con 100 lire suona tre canzoni. 7 luglio 1981, tra le prime 10 posizioni della classifica italiana ne ho scelte 3 e sono pronte per girare nel Jukebox. Serve la monetina, le 100 lire le inseriamo subito. Questa è la posizione numero 10. Notte.

0: Prima delle tre canzoni di quest'oggi, Edoardo De Crescenzo con Ancora, la seconda e questa la numero 4, c'è Alice.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di

7 luglio 1981, questo è Jukebox e quindi noi ascoltiamo tre canzoni della classifica italiana. Questa è la posizione numero 4, Una notte speciale, Alice, mentre questa è la numero 3.

0: Fine di jukebox anche di quest'oggi con questa bella canzone dei Pooh dal titolo Chi fermerà la musica e numero 3 nella classifica italiana. Domani altro appuntamento, vi aspetto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: Noi portavamo le spalline, gli orecchini a cerchio grandi come hula hoop e usavamo tanta di quella lacca che abbiamo bucato all'ozono. Sì, siamo stati noi.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: lexmcl.it.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
7: Scusatemi perché non ho capito. Sono sempre a Carmelo di San Giovanni, la canzone ancora non l'ho sentita.
8: Come dice, prego?
7: Io fra poco devo uscire, e non lo so. Ditelo anche quella la fate, se no domani.
9: Ma me lo devi chiedere gentilmente.
7: Chiamerò ancora. Buona serata a tutti, eh?
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Presta sempre attenzione agli occhi di un bambino. Sanno vedere il mondo senza amarezza.

0: Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.
1: Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
2: Tre canzoni, 100 lire. Comincia Jukebox 7 luglio 1982. Eccoci qui anche oggi davanti al nostro Jukebox.
3: E a cominciare oggi con la nostra monetina facciamo una magia. Abracadabra, questa è la Steve Miller Band.

0: Steve Miller Band con Abracadabra e agitiamo ancora la bacchetta per la seconda canzone.
1: Sì, infatti abbiamo musica e luci, Music and Lights. Loro sono gli Imagination.

0: Imagination su 7080.it all'interno di Jukebox con Music and Lights. Questa è la seconda delle tre canzoni per 100 lire, quindi manca l'ultima.
1: E come ultima canzone dall'Inghilterra ci sono i Clash.

0: The Cashbah insieme ai Clash, ma prima ancora Music and Lights con gli Imagination e prima ancora ad aprire la Steve Miller Band con Abracadabra.
1: 100 lire finite, 3 canzoni ascoltate, torniamo domani con un'altra monetina sempre qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, 3 successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Genova, 1989.

0: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ehi, ma è del mestiere, no?
2: Aha.

0: 7080.it.
1: Sono le 8 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Si racconta che a Rocca di Sotto un misterioso cane vincesse al lotto, ma le vincite non riceveva perché nessuno lo conosceva. Si sa solo che era un bassotto.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
7: 70 80.
6: Ogni giorno un nuovo ricordo.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quant'è vero Iddio, te chiudo a chiave in camera tua.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Prende il via oggi il cruciale vertice NATO ad Ankara, 2 giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump.
3: In Iran una petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto mentre viaggiava in direzione sud al largo delle coste dell'Oman, vicino allo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia britannica per la sicurezza marittima WHMTO. L'episodio ha causato un incendio, ma non si segnala nessuna vittima. L'emittente televisiva statale iraniana IRIB ha confermato che la petroliera colpita da un missile nello stretto stava cercando di transitare lungo la rotta meridionale nelle acque territoriali dell'Oman col sostegno della Marina statunitense.
4: Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione dopo che la Cina ha effettuato il lancio di prova di un missile da un sottomarino nell'Oceano Pacifico, in un momento in cui gli Stati Uniti si impegnano più che mai per prevenire la proliferazione nucleare. La Cina sta facendo l'opposto. La rapida e opaca espansione dell'arsenale nucleare di Pechino è motivo di profonda preoccupazione per la regione e per il mondo, ha scritto il Dipartimento di Stato americano in una nota.
3: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre dello scorso anno davanti alla sua abitazione di Pomezia alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura di Roma sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta in cui il conduttore di Report vive con la famiglia.
4: L'attività eruttiva dell'Etna continua a paralizzare il traffico aereo nella Sicilia orientale. L'aeroporto di Catania Fontanarossa resterà chiuso ai voli in arrivo e in partenza fino alle 10 di oggi. A comunicarlo è la società che gestisce lo scalo, spiegando che il provvedimento è stato adottato per il persistere dell'attività vulcanica iniziata nella notte. L'intensa attività ha generato un pennacchio di fumo e cenere che raggiunge circa 1,5 km di altezza.
3: Mondiali americani, un poker che spegne le polemiche. Il Belgio supera 4-1 gli USA e stacca il passo per i quarti di finale. A illuminare il match del Seattle Stadium, preceduto dalle polemiche per la sospensione della squalifica allo statunitense Balogun, Chasles Ketelaere, autore di una doppietta. In mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa realizzato da Tillman. La ripresa Fanaken fa 3-1. Lukaku poi segna il 4-1. Il Belgio si giocherà un posto in semifinale contro la Spagna, che ha battuto il Portogallo 1-0.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È inutile, non ci riesco.
6: Prova di nuovo.
5: È uno strano apparecchio, ma non posso analizzare la sua funzione.
6: Lo hai già fatto. Ora cerca di comunicare.
5: Ti dico che non è possibile.
6: È solo una macchina?
5: Sì. No, non lo è.
6: Cioè, non soltanto una macchina?
5: Non completamente. Non tutta. Non posso!
6: Non è vero. Puoi dirmelo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Pinotta.it.
1: Siamo arrivati, Pinotto. Pensaci tu, io ti aspetto in macchina.
2: Bene, Gianni. ridete della legge, eh? Siete tutti in arresto! Avanti, levatevi le maschere! Ma quella non è una maschera, e questo non è un ballo mascherato! Siete tutti dei mostri veri!
3: Questa è 7080.it. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionari esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Direi 24 ore su 24, ma non so la stazione radio, FM, eccetera, eccetera. Mi vi ascolto tramite internet, adesso sto col telefonino e ho scaricato l'applicazione di 8070. 7080, scusate.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: La vita ci educa, la vita stessa è il nostro maestro. E noi siamo in uno stato di continuo apprendimento.

0: 70-80.it ha presentato Pop-up, il meglio del pop anni 70-80. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Eccoci davanti al jukebox dell'estate 1988 ed ecco tre bombe musicali che risuonavano tra granite, racchettoni e primi amori estivi. L'Italia scopre il ritmo giovane scanzonato di Lorenzo. Chi è? Il rap si tinge di sole e sorrisi. In spiaggia era un inno, facile da canticchiare, impossibile da ignorare.
2: All right!

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 9:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E poi shampoonette, che puoi fare a fette. Comunque le mangi sono sempre perfette. È carne ben scelta, è carne sovrana, parola di gringo.
0: Questa è 7080.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Stanco della routine?
6: Con Club Kuwait ti senti già al mare.
7: Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
8: Newslinet.it.
9: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
8: Newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa

0: Ci stai ascoltando in DAB? Fallo anche in cuffia. Scarica l'app di 7080.it dallo store del tuo telefono.
1: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, 2 giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra capi di Stato e di governo. Sarà a Roma invece il luogo dove si terranno i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yekiel Leiter. L'incontro si svolgerà a livello di ambasciatori. Leiter ha inoltre affermato che il presidente libanese Joseph Aoun incontrerà Trump il 21 luglio. L'attentato a Sigfrido Ranucci, l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, indagato con un'altra persona nel procedimento sull'attentato avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. Secondo gli elementi raccolti, l'imprenditore sarebbe uno dei mandanti dell'attentato. Continua lo stop ai voli sull'aeroporto di Catania dopo l'attività vulcane dell'Etna. Tornato invece operativo l'aeroporto più la torre di Comiso nel Ragusano. Diversi voli sono stati deviati anche sullo scalo di Palermo. Finisce contro il Belgio l'avventura mondiale 2026 degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogan, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che dunque va ai quarti. Avanza anche la Spagna, che elimina il Portogallo di Cristiano Ronaldo alla sua ultima apparizione in un mondiale. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Non puoi sfuggire, è inutile.
5: Siamo tutti scimmie.
6: Il virus è mutato, viviamo sottoterra.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 8.

0: giorno.
1: A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Perché nel pieno del boom economico il risparmio era alla base della nostra economia domestica. Per esempio, i vestiti che io da bambino portavo non erano i miei, erano di mio fratello, che gli aveva dati mio padre, che erano stati prima dei miei zio e ereditati da mio nonno.
1: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
6: E da piccolino giocavo e imparavo col grillo parlante, lo ricordate?
7: Non ho ricevuto, avevo detto 7080.it. Tororo, tororo, riprova e controlla.
1: Questa è 7080.it. Numero 5.

La musica verde, bianca e rossa. 70-80 punto Italia. Parla come te. Parla come te. Numero 3.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Hey Boomer!
1: Me rompi proprio i coglioni!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma come te lo devo

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Tu che fai, Gianni? Vai all'università?
6: Sono iscritto al primo anno di filosofia.
5: Oh, un altro. Tra qualche anno avremo tutti filosofi e nessuno capace di aggiustare il rubinetto.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: NCS, non ci siamo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Avvia oggi il cruciale vertice NATO di Ankara, 2 giorni di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, ma anche il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina. Occhi puntati sui bilaterali tra la Premier Meloni e Trump. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trova a largo delle coste dell'Oman vicino allo stretto di Hormuz. Non ci sono state al momento segnalazioni di vittime o impatti ambientali. Si terranno a Roma intanto i colloqui diretti tra Tel Aviv e Beirut, lo ha dichiarato l'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Ora è di attesa in Francia, dove oggi ci sarà la sentenza d'appello nel processo a carico di Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National è stata condannata in primo grado a 4 anni di carcere e a 5 di ineleggibilità. Per i giudici, Le Pen avrebbe messo in piedi un sistema per mettere le mani sugli stipendi versati dal Parlamento europeo e ai suoi eurodeputati. Proseguono i disagi all'aeroporto di Catania per l'attività dell'Etna. La società di gestione dello scalo comunica che resta sospesa l'operatività dei voli in arrivo e sono bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14 di oggi. Ritardi, cancellazioni e voli dirottati in particolare verso l'aeroporto di Palermo. È finita contro il Belgio l'avventura mondiale degli Stati Uniti. Dopo il caso Balogan, i padroni di casa perdono 4-1 con la squadra di Rudy Garcia, che ai quarti sfiderà la Spagna, che a sua volta ha eliminato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ecco che devo fare, rivivere la situazione ma facendo tutto al contrario. Allora, ero in piedi proprio qui. La macchina era accesa. Poi ho rotto il vetro e ho spostato il misuratore del tempo indietro. Se ora lo sposto nella direzione opposta... Ha funzionato. Non ci credo, ha funzionato.
5: Brian, eccoti qua. Ma dove eri finito?
4: Meg, dov'è Stewie?
5: Stewie? Chi è Stewie?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1982.
7: Una produzione K-Vox.
8: Luglio 1982, l'estate entra nel vivo e le vetrine dei negozi di dischi propongono una selezione che spazia dalla canzone italiana alla disco fino al soul più raffinato. Nada emoziona il pubblico con Ti stringerò, confermando ancora una volta la sua capacità interpretativa e la sua intensità. Le discoteche continuano a ballare con KC and the Sunshine Band e Give It Up, uno dei ritmi più coinvolgenti di questa estate. L'energia e l'ironia di Kid Creole and the Coconuts conquistano invece le classifiche con Stole Pigeon, un brano dallo stile inconfondibile. Marvin Gaye torna protagonista con Sexual Healing, un capolavoro elegante e sensuale che segna il suo grande ritorno sulle scene. A completare questa vetrina ci sono gli Imagination con Music and Lights, una perfetta fusione di soul, funk e disco. Questi sono i 545 giri di quest'estate 1982 qui a Milano Vende Musica.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Allegria!
2: Questa è 7080.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi. La vivi. Questa è 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Vivere e accettare e adattarsi.

0: 70.80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. È 70.80.it. 70.80.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 70.80.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ah, vi ho scoperto attraverso la televisione e poi ho scaricato l'app sul cellulare che ascolto volentieri quando posso.
2: Wow, non so da dove cominciare.

0: Hey Boomer!
1: No, aspetta un momento.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Visto? Questo è molto figo, eh?
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buongiorno, vorrei riascoltare la canzone che vi ho mandato circa una ventina di giorni fa. Oggi sono in macchina, chiamo da Roma e sono sempre appassionato dei Tenia Safter. Grazie, buon lavoro e complimenti sempre per la trasmissione.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: La figlia di Bush, Bushetta, schiarisce col tempo. Michael Jackson. Aspetta, però questa non ci sta. Faccio un trattino, vado a capo e bafantocolo, eh.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Grazie per la musica stupenda. Sono Anna, vogliamo dedicare, facciamo Never Gonna Give You Up di Ricastri alla piccola Sveva, che è nata da 20 giorni.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Edoardo da Brescia. Potreste mettere Money for Nothing dei Dire Straits? Vi ascolto sempre dalla macchina e dalla televisione che ho in cucina mentre cucino e mentre mangio. Mi ricordo di questa canzone perché nelle discoteche mi piaceva sempre ballare ed è un brano che dà molta carica.

questa è musica. Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Torino, 1976.

0: radio80.it.
1: Sono le 11:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sì, questo è il marchio di garanzia del fondo Termoplan della pentola pressione Lagostina.
0: Questa è 7080.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it.
9: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: È tanto che aspettavo un'occasione così.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Prende il via oggi ad Ankara al vertice NATO, una 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e sostegno all'Ucraina, mentre il presidente Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Ma Trump, che 2 giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra. Nella notte, intanto, l'Ucraina ha lanciato più di 430 droni verso Mosca, lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sobianin nel giorno in cui ad Ankara inizia il vertice NATO. La maggior parte dei droni è stata neutralizzata dalle forze di difesa aerea a lungo raggio, ha scritto Sobianin sui social. Erano dispersi da giovedì scorso sulle montagne tra Friuli, Venezia Giulia e Veneto i 2 coniugi di Osimo, ritrovati vivi dai tecnici del soccorso alpino. La coppia è stata individuata in un'area impervia al confine tra le province di Pordenone e Belluno. Appare molto provata, anche se illesa. Secondo giorno di stop a Firenze alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Il primo bilancio è comunque positivo, il sistema a retto e la movimentazione dei bus sostitutivi si è svolta senza particolari criticità. Perquisizioni sono in corso nelle sedi di Bari, Napoli e della Filmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza a carico di Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Oh, una colonia si formerà, ma sarà di Venere. E se lei sarà ancora qua, credo che noterà qual è la differenza.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: Radio80.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.
1: Roger, qui Maverick, sono pronto.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: La voce è identità, tono, timbro, energia.
5: È ritmo, articolazione, presenza.
4: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
5: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
4: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
5: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
4: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
6: Sono Giorgio, telefono da Besozzo, provincia di Varese, e vorrei dedicare questa canzone a mia mamma che non sta molto bene. Ciao.
0: Questa è 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca, stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, il posto dove la musica non muore mai. L'alba accende l'oceano di una luce dorata, le onde sussurrano come un coro lontano e la spiaggia diventa un grande palcoscenico naturale sospeso tra cielo e mare. Io sono Marco, mi sistemo meglio il microfono e anche oggi vi porto con me lungo questa riva dove le leggende non abitano nei ricordi ma passeggiano accanto a noi pronte a intonare la prossima canzone. Vicino a una piccola barca tirata a secco, col mare calmo che riflette il cielo, incontro Fabrizio De André, allo sguardo dolce di chi conosce mille storie e le lascia scivolare leggere nell'aria salmastra. Qui a Neverland risuona il pescatore.
5: Non è la fine, non lo è mai. Se una canzone tornerà, da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Proseguendo lungo la spiaggia, il sole si fa più intenso e tra le palme compare un piccolo palco illuminato da riflessi argentati. L'energia cambia all'improvviso, scintillante, potente e irresistibile. È Donna Summer pronta a incendiare l'isola con Hot Stuff.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola verso colori più morbidi e su una roccia affacciata sull'orizzonte vedo una figura serena con la chitarra tra le mani. È George Harrison. Le sue note sembrano leggere come il vento che attraversa le palme. Ascoltiamo Blow Away.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole scende piano dietro l'acqua, tracciando una scia arancione che illumina ancora la spiaggia. La passeggiata è giunta al termine, ma noi ci ritroviamo domani sempre su 7080.it con Neverland, l'isola dove la musica continua a suonare.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Questa è musica... questa?
4: Per favore no!
2: È 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: E poi c'è lui in spiaggia. Beh, magari per i pomeriggi più rilassati o le sere sotto le stelle. Nick e la sua voce morbida facevano da sfondo perfetto agli sguardi intensi e alle cotte estive.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: Coppa subisci, in silenzio.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Capito?

0: Radio90.it.
1: Sono le 11:59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ora, se io a 17 anni avessi chiesto a mio padre, a Dragona, ridente borgata romana, papà, che vuoi? Papà, oggi pomeriggio io studio. E sti cazzi? Subito, l'avrei detto. No, papà, non essere volgare, ti prego. Nintendo, studio. Papà, cercando la complicità. Papà, io studio con un'amica. Bravo, fai metà del dovere tuo. E quindi, da me che vuoi? No, intendevo, io, la mia amica, studio. Mi lasci casa? Che te lascio? Mo t'appicci carmuro, io te lascio casa. Tu va a lavorare, sgobba, fatte 30 anni dei cambiali, poi ritorna qui, te compri la casa e fai quello che te pare. Va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fidati.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. È stata trovata senza vita a Kiev Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadi Mermolaev a Monaco. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare questa mattina nel centro di Damasco, in una zona vicina all'hotel in cui il presidente francese Macron ha trascorso la notte durante la sua visita ufficiale in Siria. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro. Intanto oggi ad Ankara prende il via al vertice NATO, fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Resta in carcere Lamin Saidi Yil, 22enne accusato del tentato omicidio di un 55enne colpito con una ventina di coltellate la mattina di sabato a Milano. L'ha deciso il GIP, che ha convalidato l'arresto. Per gli inquirenti l'ipotesi che il giovane, nato in Italia ma originario del Gambia, potesse essere radicalizzato sembra non essere confermata. Il corpo di una donna di 59 anni è stato trovato ieri sera in un appartamento a Sanremo. Sul cadavere sono stati riscontrati segni di violenza. Al vaglio la posizione del figlio ventenne della vittima. Calcio, la Juventus accoglie Frederic Massara, l'ex direttore sportivo di Milan e Roma, è pronto a presiedere l'area tecnica bianconera, rafforzando la dirigenza ora comandata da Giovanni Carnevali. Pronto all'addio François Modesto. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Stai dicendo che questo è
5: difficile trovare le parole giuste, lo so, ma se entri lì è il 1960.
4: Stai dicendo che questo è un portale temporale?
5: Io lo chiamo Tana del Biancoliglio.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox, numero 10.

0: Questa è la sede centrale di una mega ditta italiana degli anni Ottanta. La crisi del paese, la svalutazione galoppante hanno finalmente generato nella classe impiegatizia un nuovo, incredibile, morboso attaccamento al lavoro.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Beh, comunque un canale bellissimo, Gbox, veramente canzoni bellissimi. Io vorrei sentire Come On Everybody di Eddie Cochran, perché mi ricorda un po' tutti gli sport che facciamo vedere in televisione, ed è bellissima come canzone. Cioè, se non sbaglio, l'hanno ricantato anche in parecchio, della verità.
1: Questa è 7080.it.
7: The Disco Action.
1: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Sinclair.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un folle personaggio dei cartoon animati, folle quanto basta per essere apprezzato anche dal pubblico nostrano. È Picherello, Woody Woodpecker, che esordì in Italia sul programma nazionale e poi Rai 1 nella celebre trasmissione degli anni 70, Gli eroi di cartoon. Picherello è un picchio antropomorfo dai colori della bandiera americana, ideato nel 1940 dalla matita di Walter Lantz e dall'animatore Ben Banks Hardaway. Quest'ultimo è annoverato fra i creatori di altri due noti personaggi dell'universo Warner Bros., il coniglio Bugs Bunny e l'anatra Daffy Duck. Picherello vide la luce presso il grande pubblico il 25 novembre del 1940 nel cortometraggio Knock Knock, che vedeva protagonista il personaggio di Andy Panda e suo padre. Nella storia, Picherello importunava talmente i due panda da diventarne protagonista. L'esordio vero e proprio avvenne oltreoceano nel 1957 con il Woody Woodpecker Show, serie a cartoni prodotta dalla Universal Pictures fino al termine nel 1972. Si racconta che Walter Lantz ebbe l'ispirazione per il personaggio di Picchierello durante la luna di miele. Un picchio delle ghiande lo importunò per tutta la notte praticando dei buchi sul tetto della casa dove Lantz si trovava con la moglie. In realtà la storia sembra fosse una bufala, poiché all'epoca della suddetta luna di miele Picchierello era già comparso in TV. Oltre che per il carattere esuberante, Picchierello divenne famoso per la risata frenetica creata dal doppiatore Mel Blanc. Divenne famoso per la risata frenetica creata dal doppiatore Mel Blanc.

0: Il brano interpretato da Gloria Wood, il picchio fa un ampio uso della sua celebre risata. Negli anni Picchiarello è divenuto famoso al pubblico da meritarsi una stella sulla Walk of Fame di Hollywood e inoltre comparso nelle pellicole Destination Moon, dove spiegava i rischi dei voli spaziali, e nella più celebre Chi ha incastrato Roger Rabbit del 1988. Nel 1999 vide la luce la nuova serie animata The New Woody Woodpecker Show, composta da 53 episodi e andata in onda negli USA fino al 2002. In Italia la serie con il titolo Picchiarello ha come interprete della sigla Cristina D'Avena. Negli anni sul mercato è stata resa disponibile un'ampia gamma di prodotti ispirati a Picchiarello, dai fumetti alle magliette, le videocassette, le tazze, bagnoschiuma e i giochi per la PlayStation 2.
1: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno, appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80, ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Ed ecco qua il fumetto po' animato toy TV.
3: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Avanti, me lo dica chi è.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il corpo di Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni, sospettata di essere coinvolta nel tentato omicidio dell'imprenditore ucraino Vadim Mermolaev, sarebbe stato ritrovato nei pressi di Kiev con la donna, che sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco. Per l'omicidio 2 persone sono state arrestate. Il presidente ucraino Zelensky è atterrato intanto ad Ankara, sede del vertice NATO. Il leader ucraino sarà ospite questa sera alla cena ufficiale per i capi di Stato e di Governo. Il vertice che prende il via oggi sarà fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. La Procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione all'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. E quanto emerge dal decreto di perquisizioni disposto dai PM di Piazzale Clodio per i PM Lavitola, il mandante dell'azione. Sono in via di ripresa le operazioni all'aeroporto di Catania dopo i disagi causati dall'attività dell'Etna. In mattinata la società di gestione dello scalo aveva comunicato che era stata sospesa l'operatività dei voli in arrivo ed erano state bloccate tutte le partenze almeno fino alle 14. È durata poco la tregua dal grande caldo, visto che già da domani l'Italia torna a tingersi d'arancione con 9 città attenzionate, e dalla prossima settimana, secondo alcune simulazioni di previsione, le temperature insostenibili tenderanno a salire ancora di più. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massimi tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massimi tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi.
5: Il primo salto può disorientare un po'. Abituarvi alla vostra nuova identità potrebbe essere più dura del previsto. Alcuni agenti hanno manifestato paranoia, allucinazioni, psicosi. Altri, dopo essere entrati nello stasis, non si sono più svegliati. Per fortuna abbiamo sistemato questi bug. Beh, quasi tutti.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Eccolo qua!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma come, il tuo device non ha il riconoscimento facciale?
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Questo è lo spazio che dedichiamo a voi che ci ascoltate, a voi che ci mandate le vostre scelte musicali, queste 10 canzoni tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. In poche parole, la vostra classifica personale. Oggi con me c'è quella di Nella di Gavirate e iniziamo subito con la sua numero 10.
2: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

per te con Il mare d'inverno al numero 10, numero 9 Gianni Togni con Luna, I nuovi angeli con Troppo bella sono al numero 8, al numero 7 Ivano

musica che gira intorno Ivano Fossati al numero 7 con questa canzone. Questo grande artista genovese partecipa al Festival Bar e un disco per l'estate nel 1983. Ascoltiamo anche adesso la numero 6.

siamo passati nel 1982 con questo successo di Nada, il titolo è Ti stringerò. Al numero 5, andando avanti con questa classifica di Nella, incontriamo Fiorella Mannoia con Caffè Nero Bollente. Al numero 4, Lucio Battisti.

0: Esce nell'ottobre del 1978 Una donna per amico, questo album di Lucio Battisti. La canzone che Nella ha scelto di mettere al numero 4 è Perché no. Al numero 3 Claudio Baglioni con E tu come stai, e Mattia Bazzar con Tu semplicità sono al numero 2.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: tante belle canzoni di musica italiana in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e oggi siamo quasi arrivati alla conclusione di questo appuntamento, di questa classifica di Nella di Gavirate. Manca solo la numero 1, che è occupata da Renato Zero con Amico.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Siamo andati nel 77 con questo album di Renato Zero, il titolo è Tregua, la canzone che abbiamo ascoltato è Amico, è anche la numero uno di questa classifica di Nella di Gavirate, che io come sempre ringrazio e a voi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Volentieri, perché il Ferrari Club Italia mi invita a fare questa manifestazione. È il motivo per me portare qua.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
10: Ciao, mi chiamo Isabella, scrivo da Monza Brianza. Il mio telefilm preferito è La casa nella

0: è 7080.it. 7080.it presenta
1: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
2: 7 luglio 1987. Anche oggi Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it. Andiamo a prendere allora la classifica di questa settimana del 1987 e scopriamo quali sono i 10 singoli più forti. In ultima posizione oggi abbiamo gli ABC che ascoltiamo con

When Smokey Sings, gli ABC, al numero 10 oggi, 7 luglio 1987. Questa è la canzone con cui apriamo l'appuntamento odierno di Weeks Compilation. Numero 9 per Dionne Warwick e Jeffrey Osborne con Love Power. All'ottavo posto abbiamo Danny Wilson, che ascoltiamo con Mary's Prayer. The

0: La Bamba, i Los Lobos, settimi oggi 7 luglio 1987 all'interno di Wix Compilation, dove al sesto posto abbiamo i Wang Chang con Hypnotize Me, mentre alla quinta posizione c'è Madonna con Who's That Girl. Al numero 10 abbiamo ascoltato gli ABC con When Smokey Sings e allora al numero 4 ascoltiamo proprio lui, Smokey Robinson, questa è Just To See Her.
1: The Wix

Just to See Her, Smokey Robinson, quarto oggi 7 luglio 1987, nel nostro appuntamento coi 10 Over the Top alla carte. Davanti a lui ci sono i Fleetwood Mac, terzi con Seven Wonders, mentre al secondo posto abbiamo i Jets con Cross My Broken Heart. Ed è arrivato il momento anche oggi di svelare la cima di questa classifica, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla decima alla seconda. When Smokey Sings, gli ABC sono al numero 10, Dionne Warwick e Jeffrey Osborne, Noni con Love Power, Mary's Prayer, Danny Wilson è al numero 8, i Los Lobos li abbiamo ascoltati al settimo posto con La Bamba, Hypnotize Me, i Wang Chung sono sesti, Madonna occupa la quinta posizione con Who's That Girl, numero 4 per Smokey Robinson lo abbiamo appena ascoltato con Just To See Her, Seven Wonders, i Fleetwood Mac occupano la terza posizione, la medaglia d'argento invece per i Jets con Cross My Broken Heart, e al numero 1 oggi 7 luglio 1987 in questo appuntamento di Weeks Compilation abbiamo le Heart con Alone.

Alone, Le Heart, al primo posto oggi, 7 luglio 1987. Questa è la canzone in cima alla classifica odierna di Weeks Compilation. Questa è anche la canzone che chiude il nostro appuntamento. Noi torniamo domani, sempre puntuali e sempre su 7080.

0: 8080.it.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Super Good! Super Good! Super!
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
5: Audio-video.
0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
5: In alta qualità.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma tu sei pazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ti prego, no.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. 2 persone sono state arrestate per l'omicidio di Anastasia Berezovska, la donna 39enne sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Vadim Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di lunedì. La donna, cittadina ucraina residente in Germania, era ricercata dalle autorità monegasche. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando al primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato il luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. Una ridda di accordi e annunci, probabilmente per decine di miliardi di euro, è l'obiettivo del forum che si apre oggi ad Ankara e del via al vertice NATO. A guidare le attività il segretario generale Mark Rutte, che promette grandi novità. Un autobus di linea è uscito di strada questa mattina lungo la provinciale 113 nel territorio di Formia, provincia di Latina. Nell'incidente ha perso la vita un passeggero, mentre altre 2 persone sono rimaste ferite in modo lieve. Calcio ufficiale, l'arrivo di Frederic Massara alla Juventus. L'ex direttore sportivo di Milan e Roma presiederà l'area tecnica bianconera insieme a Giovanni Carnevali. Cambio di ruolo per Giorgio Chiellini, che manterrà i rapporti con le istituzioni calcistiche in Italia e in Europa. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Chissà che capiterà nei prossimi anni.
6: Anni? Allenby, al mattino quando mi sveglio penso, oggi diventerò pazzo. Non resisterò un altro giorno a questa solitudine. Non posso farcela. A metà giornata, quando non riesco più a stare fermo, quando in bocca sale un sapore di polvere da sparo e il dolore che mi attanaglia lo stomaco diventa insostenibile, allora mi faccio forza e dico, devi resistere, resisti un altro giorno. Ma non posso continuare così per 46 anni, diventerò pazzo.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatta, mi sbatto.
2: Ah, cazzo, sì.

0: via, piccolo sgorbio nero!
1: Che maniere! Mi fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia però.
2: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
2: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Buongiorno Radio 7080. Alle 6:38 di stamattina avete dato la canzone di Celentano, il ragazzo della Via Blu. Vi amo all'infinito.
7: Nella vita c'è chi sa e chi non sa. Io sa.
6: Grazie. Un bacio a tutti.
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. The New Wave Collection.
9: The 80s New Wave Best Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: New Wave Collection. Tra le canzoni oggi, Elvis Costello, I Wanna Be Love, Julian Cope dei Teardrop Explodes con il suo album solista. La canzone è World Shut Your Mouth, I Dead or Alive con Brand New Lover, Adam Ant, Stand and Deliver, I Jam di Town Called Malice. E oggi si parte con questa.

0: Alessia Cavallina ha presentato
1: The New Wave Collection.
0: New Wave Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Questa

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Richard Marx, Right Here Waiting, Madonna, Cherish, Nene Cherry, Buffalo Stance, Fine Young Cannibals, Good Thing, Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 14 e 57 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Fumetti in TV.
5: Gulp!
0: Questa è 7080.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
8: 7080.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un pomeriggio dalla redazione prende il via il vertice NATO di Ankara, 2 giorni di serati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. Doppia esplosione nel cuore di Damasco, dove in visita istituzionale il presidente francese Macron. Stando a un primo bilancio ci sarebbero 3 morti e 18 feriti. 4 sono agenti di polizia. Il convoglio del presidente francese aveva lasciato dopo quel luogo in cui alloggiava un quarto d'ora prima dell'esplosione. L'Eliseo assicura Macron è al sicuro. Anastasia Berezkova, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'oligarca ucraino Ermoleva Monaco, è stata trovata morta nei pressi di Kiev. Il ritrovamento del corpo risale alla serata di ieri. La cronaca: resta in carcere Lamine Saidi Lee, che sabato scorso ha accoltellato circa 20 volte un 55enne a Milano. Il GIP ha convalidato l'arresto. Secondo il giudice, il 22enne italo-gambiano potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. Per questo deve rimanere agli arresti. Siamo alla cronaca sportiva. La procura di Bari indaga sui conti del Bari Calcio e ipotizza reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali a carico di Luigi De Laurentiis, amministratore unico del Bari, e il padre Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli e legale rappresentante della Filmauro. Al centro delle indagini la cessione del portiere Caprile dal Bari al Napoli nel 2023. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Ah, me lo chiama Caffone? Ma lo sa chi è questo signorino? Asprenor Orsini Baraldo di Villahermosa, figlio del sottoscritto Ascanio Maria Gherardo, principe da 20 generazioni con palazzo, 4 papi dagli antenati e 6 balle sullo stemma, da basta, no?
5: Smagliante, papà.
4: Andiamo, caro. Vada via qui. Va cagà.
6: Cosa hai detto?
4: Che te devo sopportare 20.000 anni? Pochi?
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: italodisco.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Vorrei chiedere qualche giorno di ferie.
2: Cosa? Vuole le ferie? La borsa precipita, il dollaro sale, c'è la P2, c'è la cassa integrazione, l'inflazione, la politica interna, quella internazionale. E lei vuole sposarsi, vuole andare in ferie, vuole divertirsi. Lo dica ai suoi colleghi cosa vuole fare. Avanti, avanti, lo dica, su, lo dica, se ha il coraggio.
3: Voglio fare la cresima, voglio fare la cresima.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Un grande ricordo scolastico dell'anno 82-83, la professoressa di musica che tutti in coro ci faceva cantare Words Don't Come Easy to Me, e poi la suonavamo anche col flauto.

0: è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera ragazzi, abbiamo scoperto con mio marito questo canale soltanto questa sera, non bellissimo, devo dire, avete scelto delle canzoni meravigliose.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, il brano che vorrei ascoltare, il mio brano preferito degli anni 80 è New Gold Dream dei Simple Mind. Io chiamo dalla provincia di Varese, Saronno, particolare la città, e il ricordo che ho di questa canzone, almeno l'ho ascoltata, ero in un negozio di dischi negli anni 80 e c'era questa canzone che mi piacque subito. Allora andai dal commesso e gli chiesi il nome del brano e chi fosse il gruppo, e allora mi disse appunto New Gold Dream e dei Simple Minds, e comprai anche il disco che mi piacque molto. Buona giornata.

0: Metti 70-80, 37, 70, 88, 70, 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, sono Adriano da Vicenza, Velodastico precisamente. Questo è l'autore di questa canzone, bello sapersi. Non lo so, hanno fatto talmente poche puntate, probabilmente per insufficienza di pubblico hanno smesso di farle.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Chi è? Parola d'ordine.
2: Imbecilli!
3: Apri, è uno che conosco io.
2: Ma che se chiede la parola d'ordine al primo che buzza?
3: Beh, lo so, vanno congiurare il soffregnone.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Sono Gino da Biassono, detto il Papa. Io avevo una richiesta, se si poteva fare. Ieri tra le 11 e mezzogiorno avete mandato un jingle con la mia voce che dicevo ciao 7080, sono Gino da Biassono, detto il Papa. Che dopo voi gli avete aggiunto delle campane che suonavano a festa e subito dopo la voce di Montesano che diceva Am vedi questo. Non so se si può ricevere quel jingle lì che avete messo in onda. Va bene, un saluto, siete fantastici. Ciao, ciao.
5: Ma si vede che non c'hai spirito di osservanza.

brother.

0: Ehi, boomer!
1: Pronto?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Artemio, sei te?
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Rieccoci, amici del mare e dei pomeriggi infiniti. È il 1976 e il jukebox sulla spiaggia ci regala emozioni a tutto volume. You Make Me Feel Like Dancing con Leo Sawyer, ritmo irresistibile per chi non riesce a stare fermo nemmeno un secondo.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 16.

0: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Mentre su New York scendevano le prime ombre della sera, al Grand Hotel, il celebre albergo, la baronessa Clermont, in preda alla più profonda disperazione, scendeva nella hall.
2: Aiuto! Aiuto! I miei gioielli mi hanno derubata! Oddio, svengo!
3: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
7: 7080.
6: Oppure
7: Hey Siri.
6: Metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sarebbe a dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un pomeriggio dalla redazione, il vertice NATO di Ankara in primo piano, 2 giorni serrati di colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di Governo a partire dai riflettori accesi, in particolar modo sui bilaterali di Giorgia Meloni e Donald Trump. In Medio Oriente traballa intanto la fragile tregua in attesa della definizione dei punti del memorandum tra Washington e Teheran. I Pasdaran avrebbero colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave al largo delle coste dell'Oman. La Corte di Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi all'Europarlamento, confermata dunque la condanna di prima istanza a 4 anni di carcere e 2 con la condizionale. Per quanto riguarda però la sua ineleggibilità, secondo il giudice è già stata scontata questa pena. La leader del Rassemblement National potrà dunque candidarsi alle presidenziali del 2027. La cronaca: tragedia in Sardegna, un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence nel territorio di Santa Teresa di Gallura. Il piccolo si sarebbe sentito male in spiaggia, il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Daniele Orsato è ufficialmente il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionali di Serie A e Serie B. Il 50enne ex fischietto internazionale, reduce da una sola stagione trascorsa da designatore di Serie C, compie il grande salto per sostituire Gianluca Rocchi, costretto all'autosospensione a seguito dell'indagine giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Siamo dentro.
5: Transizione.
6: Ecco dov'è finita la città.
7: Sì, una nave.
4: Nave, che ci fa? Come nave lì dentro. Attenzione, ora torna la nave.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: detto che vedo arrivare un altro ragazzo da intervistare. Scusa, scusa, permetti alcune domande sull'inchiesta?
1: De corsa, però, perché vado un po' depresso.
0: Sessualmente si ritiene soddisfatto?
1: Alla grande.
0: Lei è sposato, ha figli?
1: C'ho figli, ma non sono sposato. C'ho un figlio a Stoccolma, un altro a Copenaghen, un altro in Romania e un altro a Riccione. Però quello di Riccione non ho fatto con una di Riccione, però ho fatto con una tedesca, una vecchiotta, però con i mammalucchi, quel grano, capisci? Purtroppo sono uno che quando attacca non sa sempre niente. È il limite mio, purtroppo.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Ciao 7080, sono Andrea da Roma, vorrei sentire Rock Me Amadeus di Falco, 1985. Ciao e complimenti!
6: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Fa ciò che senti giusto nel tuo cuore, poiché verrai criticato comunque. Sarai dannato se lo fai, dannato se non lo fai.

0: fatta in alta qualità. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto. Un artista in tre brani.
1: Nell'appuntamento di oggi con Il numero perfetto raccontiamo la storia di un gruppo formatosi a Liverpool nel 1980. La band era composta da queste voci: Holly Johnson e Paul Rutherford, Marco O'Toole al basso, Brian Nash alla chitarra e Peter Gill alla batteria. Parliamo dei Frankie Goes to Hollywood. Nel 1984 pubblicano il loro primo album, Welcome to the Pleasure Dome. L'album, contenente nuove versioni dei singoli del gruppo pubblicati lo stesso anno, ottiene un enorme successo commerciale. La produzione affidata a Trevor Horn degli Art of Noise domina il disco. La copertina viene ideata dal proprietario della ZTT Records, Paul Morley. Dall'album viene estratto il singolo The Power of Love, brano che è stato a lungo considerato una canzone natalizia, nonostante non vi sia alcun riferimento al Natale nel testo. Eppure il video di accompagnamento presenta la Natività di Gesù e la cover del singolo è L'Assunzione della Vergine. Ascoltiamo quindi The Power of Love, sono i Frankie Goes to Hollywood.

0: Anche questo Hollywood con The Power of Love, dallo stesso album viene estratto un altro singolo diventato uno dei loro più grandi successi, Relax. Il cantante Holly Johnson ha detto che il testo gli è venuto in mente mentre camminava lungo Princess Avenue a Liverpool. In America le allusioni sessuali contenute in questa canzone ricevettero poca attenzione, ma causò molte polemiche nel Regno Unito. Per questo motivo il disco viene bandito dalla BBC. Un portavoce di un negozio di dischi in Scozia ha spiegato qualche tempo dopo: bandire il disco sembra aver creato un'area di mistero. Abbiamo avuto persone che venivano a chiedere di ascoltarlo per scoprire il motivo di tutto questo clamore. Ascoltiamo Relax, sono i Frankie Goes to Hollywood.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista

con i Frankie Goes to Hollywood, e nel 1989, dopo lo scioglimento del gruppo, Holly Johnson pubblica il suo album di debutto come solista, Blessed. Dal disco viene estratto il singolo Love Train. Il brano presenta un assolo di chitarra del chitarrista dei Queen, Brian May. Il lato B del singolo, Murder in Paradise, è un brano non presente nell'album. Per promuovere il singolo è stato girato un video musicale diretto da Marco Cerere. Ascoltiamo quindi Love Train, lui è Holly Johnson.

0: Lonely Johnson e Frankie Goes to Hollywood a chiudere l'appuntamento con il numero perfetto di oggi. Un'altra band, un altro artista e altre tre canzoni ci aspettano domani.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70.

0: Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Non me lo di.
2: No, te lo devo di.

0: www.radioanimata.it.
1: Sono le 16:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Direttore, anche questa volta il colpo è opera del topo.
4: Si calmi, baronessa, chiamiamo subito la polizia.
3: Ma che polizia? Finora non è mai riuscita a scoprire il colpevole. Qui ci vuole Nick Carter.
0: Questa è 7080.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando per

0: Lecce. 0331 59 33 77.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
1: Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Lo dico una volta e basta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Va a morire ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione al Via, il vertice NATO ad Ankara. Francamente, se non si fosse tenuto in Turchia, dove il mio amico è un leader molto forte, non avrei partecipato, ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi, sull'Iran. Intanto non si placa la bufera sul caso Balogun e le mani di Trump sul mondiale di calcio. Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alle federazioni calcistiche europee di avviare un'indagine sulla FIFA per accertare se il presidente Infantino sia stato effettivamente coinvolto nella decisione di sospendere la squalifica di una giornata per il calciatore americano. La cronaca: una donna di 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione a Sanremo. Secondo quanto si apprende, gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Imperia. Tra gli elementi al vaglio degli inquirenti vi è anche la posizione del figlio della vittima, presunto autore del delitto. C'è un indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Secondo la procura sarebbe lui il presunto mandante dell'azione dinamitarda compiuta all'esterno della villetta del conduttore di Report. Risarcimenti veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini al fianco di genitori e bagaglio a mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvati oggi dal Parlamento europeo. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro inizio di agosto, prima di entrare in vigore. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Dovremmo raccontare la tua storia a qualcun altro.
5: Una storia a cui non credi neanche tu? Buona idea.
4: Senti, io non so più a che cosa credere. E tu come puoi essere sicuro? Forse ti hanno dato delle droghe. Forse è tutto immaginario.
5: Chiaro, è tutto immaginario, sì. Anche questo è immaginario, no? Questo non è reale. Questo non è reale. Niente è reale. Forse non sono reale nemmeno io.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Metti Radio 7080.

0: Io mi sono iscritto a un corso di karate per corrispondenza. Corrispondenza vuol dire che ti mandano le dispense a casa ogni settimana.
1: Ma dai, io pensavo che arrivasse il postino a prendere la sberle per vedere i progressi.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Buongiorno radioascoltatori di Radio 7080. È una radio fantastica, complimenti a tutti, ci porti indietro nel tempo, specialmente per uno che ha 62 anni come me. In modo saluto tutti i radioascoltatori, a voi che siete fantastici, veramente. Vi ringrazio tanto e buona giornata a tutti. Ciao.
7: Questa è 7080.it.

0: radio80.it.
1: Sono le 18 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il telefono, capo.
4: Furto al Grand Hotel? Bene, bene, vengo subito.
5: Mr. Carter, un topo d'albergo ha rubato i miei gioielli e quelli di molti altri.
4: Si consoli.

0: baronessa Malcomune, mezzo gaudio.
1: Questa è 7080.it.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
1: questa sembra la mia voce.
0: Qualità senza paragoni.
1: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi. No.

0: piace la nostra musica?
1: Devo proprio.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Vertice NATO ad Ankara. Se non si fosse tenuto in Turchia, probabilmente non avrei partecipato, lo ha detto Donald Trump, ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso. Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto: mi piace, una brava persona, ma non c'è stata per noi. Sull'Iran, condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo, arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito. Tra il 2004 e il 2016 l'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. 2 persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio ed accesso abusivo ai sistemi informatici. 2 sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vaianica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia in un video dove ha raccontato che Lavitola e un suo amico mai si sarebbe aspettato che ci fosse lui dietro l'attentato. Il tennis, Jannik Sinner ha battuto poco fa in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Feliu Jaliassim. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di innocue velature e strati alti, temperature in ulteriore rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento diurno sull'Appennino, temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo variabilità pomeridiana sull'Appennino campano e su quello lucano, associata a isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
5: Oggi in questo appuntamento del numero perfetto, un artista in 3 brani, ci sono le canzoni di Alan Sorrenti. Nel 1972 pubblica il suo primo disco, ma il grande successo arriva nel 1977 con il 33 dal titolo Figli delle Stelle. La canzone è stata pubblicata ovviamente anche nella versione a 45 giri ed è quella che noi ascoltiamo.
0: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati. Come?

grande successo quindi di Alan Sorrenti nel 77 con Figli delle Stelle, 9 canzoni in questo 33 e tra quali anche Donna Luna, Passione. Ma noi continuiamo, vogliamo ascoltare un'altra canzone di questo grande artista e passiamo al 1980 dove esce Di Notte.

0: che è il settimo di Alan Sorrenti con ben 8 canzoni. Noi abbiamo ascoltato Non so che darei. Abbiamo ancora il tempo di un disco? Lo facciamo partire subito.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.
2: Go.

0: Oggi il numero perfetto, un artista interbrani dedicata ad Alan Sorrenti, è arrivata alla conclusione proprio con questo album che è stato pubblicato nel 1982 dal titolo Angeli di strada. La canzone che abbiamo ascoltato noi è uscita anche nella versione a 45 giri, Credimi, non voglio perderti. Siamo alla fine, vi aspetto al prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani, ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: È anarchia.

0: Noi non abbiamo voce in capitolo, Popole.
1: Sì, non vogliamo andare in auto fino in Oregon.
2: Ah, sarà divertente, ragazzi. Vedremo l'intero paese come in una di quelle pubblicità di Bruce Springsteen per la Jeep.
3: L'America è composta da molti stati. Alcuni di loro puzzano, ma alcuni di loro non puzzano. Quindi comprate una Jeep. Si ribaltano, ma andrà tutto bene. Forse andrà tutto bene.
4: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
7: 80. Ciao 70 80. Sono Anna. Ciao. Mettiamo un po' di Michael Jackson. Mettiamo Big Hit, Big Hit. Va bene? E la dedico a tutti gli ascoltatori, a tutti voi. E perché è tutto bello, questa radio meravigliosa.

0: con noi. Resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast.

0: podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: E faccia qualcosa per Bacco!
2: Direttore, a me i registri!
3: Il topo non è tra gli ospiti registrati. Questo è un primo dato di fatto. Interessante, molto interessante. Ho già una mezza idea di come possono essere andate le cose. L'altra mezza la troverò.
4: Questa è 7080.it.
0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Questa è musica... questa
6: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Attento a come ti muovi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Vertice NATO ad Ankara. Se non si fosse tenuto in Turchia probabilmente non avrei partecipato, lo ha detto Donald Trump ribadendo la sua delusione nei confronti della NATO durante il bilaterale con il presidente turco Erdogan. La NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato, ha aggiunto il tycoon, che poi su Giorgia Meloni ha detto mi piace, una brava persona ma non c'è stata per noi, sull'Iran. Condannata ma potrà candidarsi all'Eliseo, arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque già stata scontata. 2 persone, entrambe ex appartenenti all'intelligence, sono state arrestate a Roma dai carabinieri del ROS per spionaggio ed accesso abusivo ai sistemi informatici. 2 sono accusati di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi segreti russi. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Siegfried Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione a Tor Vajanica, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. Il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia in un video dove ha raccontato che Lavitola e un suo amico mai si sarebbe aspettato che ci fosse lui dietro l'attentato. Il tennis, Jannik Sinner ha battuto poco fa in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, si è qualificato alla semifinale di Wimbledon. Nel prossimo turno incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Feliu Jaliassim. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: The Hit Parade.
6: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Box.
1: Bombolone del Mulino Bianco, una squisita merenda con crema al cacao o confettura.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Il momento migliore per piantare un albero è 20 anni fa. Il secondo momento migliore è adesso.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Mi chiamo Roberto e chiamo da Bagnolumella. Mi piacerebbe ascoltare questo pezzo di Keith Emerson, Lucky Man, in concerto, perché mi ricorda tantissimo gli anni trascorsi. Ciao, un abbraccio, grazie.

Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdetelo.
1: La sera i festeggiamenti proseguirono con una grande festa nella villa in collina dei conti Serbelloni, Mazzanti e Viendalmar, i quali, oltre ai soliti principi e altri potenti, estesero l'invito a tutti gli impiegati, anche i più umili, in vista dei prossimi accordi sindacali.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, sono Giacomo, chiamo da Brescia e la mia richiesta è una canzone degli Spargo del 1981, Just For You. Ciao a tutti, grazie e un abbraccio.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate, che sia un lento, un ballo sfrenato, un sogno d'amore, la spiaggia del 1976 ha sempre la musica giusta, come Fernando degli ABBA, poesia in musica, da ascoltare guardando il mare al tramonto.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 6080.it.
1: Sono le 19:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dice il saggio: a scherzare con l'ascensore si finisce al creatore.
4: Questa è 7080.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: piace la nostra musica?
1: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: C'è anche pure la marcia dei pensionati, ho capito,
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Nuovo affondo di Donald Trump contro gli alleati europei. Italia, Francia e Germania ci hanno voltato le spalle tanto che potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall'Europa. Il presidente americano si dice molto deluso dalla NATO. Da Ankara, dove ha incontrato il presidente turco Erdogan, ritorna poi sugli attacchi alla premier italiana e dice: penso che Meloni sia una bella persona, mi piace, ma ha sbagliato perché sull'Iran per noi non c'è stata. Quindi nuove minacce sulla Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Infine, un breve accenno alla guerra in Ucraina. Ho parlato sia con Putin che con Zelensky. Penso che entrambi vogliano un accordo e credo, ha detto il tycoon, che ci arriveremo. Il principe Harry ha perso la causa per violazione della privacy del valore di 50 milioni di sterline contro l'Associated Newspaper, l'editore del quotidiano britannico Daily Mail. Con una sentenza emessa nella giornata di oggi, l'alta corte ha respinto tutte le accuse, stabilendo che i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare le presunte attività di raccolta illecita di informazioni. Il duca di Sussex aveva avviato l'azione legale insieme ad altri 6 ricorrenti, tra cui Elton John ed Elizabeth Hurley, accusando il gruppo editoriale di intercettazioni telefoniche e di aver ottenuto illegalmente dati medici riservati. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre del 2025 davanti alla sua abitazione di Pomezia, alle porte di Roma. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola. In un video il conduttore di Report si è detto stordito dalla notizia. Sentiamo.
4: Con Walter abbiamo avuto un rapporto d'amicizia dopo che era stato oggetto delle nostre inchieste, è stata anche una fonte importante per alcune inchieste proprio di Report. Finché non vedo ovviamente le prove e sono convinto della sua innocenza.
3: Sequestro di quasi 100 cani detenuti in una proprietà di San Giuseppe Jato da una coppia di accumulatori di animali in condizioni degradanti. I carabinieri sono intervenuti con la LAV, che si è subito attivata per il recupero e l'affido immediato di 7 cani rinchiusi in una stanza completamente invasa dagli escrementi e bisognosi di cure. La coppia di accumulatori, nota nel palermitano, è stata negli anni finanziata da privati, associazioni e noti influencer. Il tennis prosegue il cammino di Jannik Sinner, che c'entra la terza semifinale in carriera a Wimbledon e continua la sua difesa del titolo conquistato l'anno scorso. Nei quarti di finale contro Struff, l'azzurro chiude i giochi col punteggio di 7-5, 7-6, 6-3 e vola in semifinale, dove sfiderà o Djokovic o Ogier Aliassim. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: È il posto ideale per una colonia, non le sembra, signor Helly? Mentre aspettiamo, vogliamo suonare quella che chiamate musica?
6: Con piacere. Anch'io sto aspettando qualcuno. Vede, signor Ross, il mio nome non è Helly. E sono d'accordo con lei che questo è un posto ideale per colonizzare. Noi di Venere abbiamo avuto la stessa idea. L'abbiamo avuta diversi anni fa. E credo di doverle annunziare che i suoi amici non arriveranno. Sono stati intercettati.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
8: Benvenuti a Neverland, il posto dove la musica non muore mai. L'alba accende l'oceano di una luce dorata, le onde sussurrano come un coro lontano e la spiaggia diventa un grande palcoscenico naturale sospeso tra cielo e mare. Io sono Marco, mi sistemo meglio il microfono e anche oggi vi porto con me lungo questa riva dove le leggende non abitano nei ricordi ma passeggiano accanto a noi pronte a intonare la prossima canzone. Vicino a una piccola barca tirata a secco, col mare calmo che riflette il cielo incontro Fabrizio De André, allo sguardo dolce di chi conosce mille storie e le lascia scivolare leggere nell'aria salmastra. Qui a Neverland risuona Il pescatore.
7: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Proseguendo lungo la spiaggia, il sole si fa più intenso e tra le palme compare un piccolo palco illuminato da riflessi argentati. L'energia cambia all'improvviso, scintillante, potente e irresistibile. È Donna Summer pronta a incendiare l'isola con Hot Stuff.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola verso colori più morbidi e su una roccia affacciata sull'orizzonte vedo una figura serena con la chitarra tra le mani. È George Harrison. Le sue note sembrano leggere come il vento che attraversa le palme. Ascoltiamo Blow Away.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole scende piano dietro l'acqua, tracciando una scia arancione che illumina ancora la spiaggia. La passeggiata è giunta al termine, ma noi ci ritroviamo domani sempre su 7080.it con Neverland, l'isola dove la musica continua a suonare.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Ehi Siri, metti 7080.

0: parafuoco. A parafuoco.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
4: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
7: Vi sto seguendo in televisione, naturalmente. Visto che sono a casa in pensione, faccio il casalingo, però nel frattempo la moglie lavora perché non ha ancora raggiunto l'età pensionabile, per cui faccio il casalingo.
8: Oh, sembra molto invitante.
7: E non mi dispiace, piuttosto che andare a lavorare, guarda, va bene anche questo.
9: Vuoi farmi uscire dai gangheri? Sei orgoglioso di aver...

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Signore, ci provo, signore!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
3: Siamo un po' confieso stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen!
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: 70 80.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 70 80.it.
1: Noi che chi lasciava la scia più lunga nella frenata con la bici era il più forte.

0: Radio80.it.
1: Sono le 20 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mani in alto, egregio signore! Ti ho scoperto! Questa formaggera ti ha tradito. Nella fretta di nascondere il corpo del reato, hai grattugiato gioielli al posto del formaggio. Sì, signori, ecco il topo.
4: Il topo?
5: Lui?
4: Perbacco!
5: Oh, questa poi?
3: Proprio lui, il direttore del Grand Hotel. Non riusciva più a far fronte alle spese dell'albergo e per far tornare i conti era arrivato al punto di derubare i suoi stessi clienti.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@azienda

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato.

0: cassette della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buonasera dalla redazione. Iniziato ad Ankara il vertice NATO, una a 2 giorni fondamentale per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Tra i principali dossier gli investimenti per la difesa e il sostegno dell'Ucraina. Zelensky esorta ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot, ma Trump, che 2 giorni fa ha parlato con Putin, sostiene che lo zar vuole terminare la guerra e il Cremlino fa sapere che i due torneranno a parlarsi a breve. Gelo di Meloni dopo l'ultimo attacco del tycoon. Arriva il verdetto per la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del partito fra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già stata scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per 1 anno. Le Pen aveva detto in passato che non avrebbe fatto campagna elettorale se costretta a questa misura, circostanza che eviterebbe se l'obbligo si riducesse a 6 mesi. È stato fermato il figlio di Lorella Capano, la 58enne di Milano trovata morta in un appartamento a Sanremo. La decisione subito dopo l'interrogatorio da parte del PM del 20enne. L'ipotesi dell'omicidio era stata presa in considerazione dagli investigatori per i segni trovati su collo e polsi della donna. I sospetti si sono subito concentrati sul figlio, che aveva chiamato i vigili del fuoco dicendo di essere rimasto chiuso fuori. I pompieri sono entrati dal balcone trovando il corpo della donna. L'alibi fornito dal giovane non ha convinto. Si è chiuso ad Alessandria. Andrea, un capitolo giudiziario rimasto aperto per oltre 50 anni. Il processo riguardava la drammatica sparatoria avvenuta il 5 giugno del 1975 alla cascina Spiotta di Arzello nell'Alessandrino, in cui persero la vita un appuntato e una brigatista, moglie di Renato Curcio. Il tribunale ha condannato l'ex brigatista Azzolini a 6 anni di carcere, mentre cade in prescrizione l'accusa per i 2 ex leader. Il calcio, esattamente come era successo contro Capoverde, l'Argentina treme e passa nuovamente il turno nei mondiali. Gli ottavi di finale contro l'Egitto rischiano di trasformarsi in un film horror per i campioni uscenti, che vengono trafitti da Ibrahim e sbagliano un rigore con Messi, subendo anche il raddoppio di Zico. Scaloni inserisce Lautaro e la gara cambia. Romero all'80esimo, Messi all'84esimo ed Enzo Fernandez al 92esimo firmano la rimonta, il 3-2. L'albiceleste ora aspetta la vincente di Svizzera-Colombia, ultimo ottavo di finale dei mondiali, in campo alle 22, ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: E dove?
4: In questa zona o nell'iperspazio stesso.
3: E quale fonte di energia può essere?
4: Il rapporto meteorologico è arrivato.
5: Sì, è incredibile. Sembra che tutti i fronti temporaleschi esistenti vengano risucchiati in questo punto. Hanno segnalato 3 tornado e non ce ne sono mai qui.
4: Dove convergono?
5: In un punto a 60 km.
6: È arrivato il rapporto che vuoi.
4: Torno su.
5: Ma quell'energia da dove viene?
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
7: Patrizia Cavallin presenta
1: Rock Hit.
7: 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
8: E rieccoci al nostro rock appuntamento con Rock Hits su 7080.it. Oggi le canzoni scelte sono Carpenters, Baby It's You, John Cougar Mellencamp, Cherry Bomb, Bruce Springsteen, Cover Me, U2, Where the Streets Have No Name, Fleetwood Mac, Go Your Own Way, Doors, Roadhouse Blues, Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, Elton John, Teeny Dancer, Rolling Stones, Sympathy for the Devil, Monkees, I'm a Believer. Noi oggi ascoltiamo queste.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Questo gioco si chiamava Il sogno della mia vita.
1: Ah, perché?
0: Ho sempre sognato di realizzare questo gioco, ma non è mai riuscito.
1: Quelli sono,
0: i fallimenti. Eccoli.
1: Una carriera chiusa in malinconia.
0: Io non ho mai creduto nella magia. Una volta un chiromante mi ha letto la mano e mi ha detto: lei fino a 40 anni non farà soldi, dopo ci farà l'abitudine.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
3: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
1: Grazie, siete meravigliosi, come al solito vi sto ascoltando, sentite che vi sto ascoltando.
2: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
1: Non si può fare altro.
0: Ciao. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
3: Usa la solitudine, ma non farti usare da essa.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ci ascolti in DAB.
1: Signor sì, certo signore.
0: Guardaci anche dal televisore cercando 7080.it sul canale 351.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 351. 7080.it presenta
3: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
4: Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Pop the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 58.

0: So che c'è una cosetta da niente.
1: Capo, è vero!
0: Che cosa, pezzi?
1: 2 + 2 fa proprio 4.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. Gli altri suonano successi, noi suoniamo

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Roger, qui Maverick, sono pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Prende il via il cruciale vertice NATO di Ankara, 2 giorni di serrati colloqui che vedono riuniti i leader dei 32 paesi alleati. Al centro dell'agenda globale ci sono il rafforzamento della difesa collettiva, il delicato nodo del pacchetto di aiuti da 70 miliardi di dollari per l'Ucraina e i primi attesi confronti diplomatici tra i capi di Stato e di governo, a partire dai riflettori accesi sui bilaterali di Meloni e Trump già atterrato ad Ankara. Il presidente americano nell'incontro tu per tu con Erdogan ha ribadito: la NATO ci ha deluso, Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato. Poi ha puntato il mirino sulla Groenlandia e ha affermato: dovrebbe essere americana, la Danimarca non fa nulla per l'isola. Marine Le Pen ha annunciato di voler ricorrere alla Cassazione contro la condanna confermata in appello e che si candiderà per la quarta volta alle presidenziali, e lo farà senza indossare il braccialetto elettronico come prescritto dalla Corte d'Appello che ha confermato la sua condanna. Il ricorso è sospensivo della pena. Le Pen ha poi aggiunto: Jordan Bardella e io ci battiamo per la Francia, non abbiamo ambizioni personali, con la sua energia sarà un eccezionale primo ministro, saremo un ticket che cambierà la Francia. La procura di Civitavecchia ha chiesto il giudizio immediato nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, indagato per l'omicidio della morte di Federica Torzullo, avvenuto nel gennaio del 2026 ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Al presunto omicida vengono contestati i reati di femminicidio aggravato, dalla premeditazione e dal rapporto di coppia, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. La notizia della richiesta della procura è stata resa nota dal procuratore Alberto Liguori. Incidente stradale mortale poco prima delle 13 a Milano, in zona Fiera. La vittima, Laura Ghirardi, di 67 anni, era in bicicletta ed è stata investita da un mezzo pesante guidato da un uomo di 33 anni. La donna è morta poco dopo essere stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale Niguarda. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il camionista, svoltando a destra, non l'avrebbe vista. Si sta cercando di stabilire se la donna si trovasse a fianco del mezzo, nell'angolo cieco, o se stesse attraversando sulle strisce. Mondiali 2026, pazza Argentina ai quarti, ad Atlanta sotto 0-2 rimonta l'Egitto 3-2. Nel primo tempo vantaggio Egitto con Ibrahim, Messi si fa respingere il rigore. Nella ripresa annullato per fallo in partenza il gol di Zico, ma è valido quello in contropiede. Poi in 10 minuti l'albiceleste la ribalta, Messi prima manda in rete Romero, poi segna di sinistro e nel recupero Fernandez spedisce ai quarti i suoi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Colonnello, metta insieme una squadra. Ci serve un rifugio sicuro, meglio una fonte di energia.
5: Sono Tayla e Maga.
6: La città degli antichi non è sicura.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
8: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
9: Sì, e con il cuore grande ascoltiamo A Groovy Kind of Love di Phil Collins, e in Italia con Lucio Battisti, Il Nastro Rosa, e ancora Alan Parsons Project, Eye in the Sky, Billy Joel, Honesty, ABBA, Waterloo, Kate Bush, Babushka, Mike Oldfield, Moonlight Shadow, Phoebe Cates, Paradise, Propaganda con Duel e i Pet Shop Boys con Domino Dancing. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: E sulla bontà di questa fanciulla non ci sono dubbi, eh? È suo cognato che mi pare un po' scarsetto e deficiente.
1: Che ha detto, scusa?
0: No, si diceva col principe che evidentemente lei ha delle esigenze spirituali che la contessa non poteva soddisfare. Mentre questa fanciulla si vede subito che è capace di ridestare dagli antichi torpori la colonna fallica che giace addormentata nella notte di Morfeo. E come sacerdotessa di Priapo sa infondere all'antico pilastro quell'eros esovito che insomma glielo intosta.
2: Ma va a cagare, vai.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao, allora io sono Perugia e prendo il canale 234, numero. Poi mi piace la canzone dei Nomadi, Io vagabondo, penso che il titolo è quello, Io vagabondo che sono io, dei Nomadi, ok? Spero che ti basti, non lo so, cerca un pochino, grazie di cuore per la canzone se me la fai sentire, poi la scarico su Shazam.
8: Alla faccia del bicarbonato di sodio!
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: C'è un ladro che la legge non punisce e che ruba ciò che è più prezioso agli uomini, il tempo.

0: Radio70.it.
1: Hey Boomer,
2: desidera qualcosa lei?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Tu sei solo chiacchiere distintivo. Tu in mano non hai niente, non hai niente, non hai niente, sei solo un povero stronzo.
1: 7080.it presenta

Billy Joel lo ha sempre detto che le sue canzoni non le scriveva davvero. Gli arrivavano. Melodie complete con gli accordi giusti, il ritmo, perfino l'atmosfera. Come se qualcuno da qualche parte gliele sussurrasse nel sonno e lui, al risveglio, non dovesse far altro che trascriverle. Un'idea affascinante, quasi soprannaturale. Eppure, dietro l'uomo capace di far cantare interi stadi, dietro il piano man che tutti conoscono, c'è sempre stato un altro Billy Joel, più silenzioso, più fragile. Un uomo che ha convissuto per tutta la vita con la solitudine e con una depressione che non ha mai fatto rumore, ma non se n'è mai andato.

All'inizio degli anni 70 Billy Joel non era ancora una leggenda, era solo un ragazzo di Long Island con un sogno che stava andando a pezzi. Il suo primo album, solista, era stato un fallimento, seppure oggi venga considerato uno dei migliori della sua discografia. I soldi scarseggiavano, le relazioni personali si sgretolavano e intorno a lui improvvisamente tutto sembrava dire la stessa cosa. Non ce l'hai fatta. Fu in quel periodo che Billy toccò il fondo, così in basso da tentare di togliersi addirittura la vita. Anni dopo avrebbe raccontato quel momento senza retorica, quasi sottovoce, dicendo che a salvarlo non fu solo l'intervento medico, ma una realizzazione improvvisa, brutale e luminosa allo stesso tempo. Capì che quel dolore poteva diventare musica, che se era destinato a soffrire, almeno poteva dare un senso a quella sofferenza e trasformarla in qualcosa che parlasse anche agli altri.

loves me. Per sopravvivere, Billy accettò un lavoro in un piano bar di Los Angeles. Usava uno pseudonimo, Billy Martin, come se volesse sparire o forse solo osservare il mondo senza essere visto. Ogni sera sedeva al pianoforte e suonava per sconosciuti, uomini stanchi, donne sole, coppie che non si parlavano più. Li guardava, li ascoltava, assorbiva le loro storie senza fare domande. E in quel bar, tra un drink e una richiesta qualsiasi, nacque una canzone, non come un inno, non come un successo annunciato, ma come un diario.

Piano Man era il ritratto malinconico di un uomo che cercava se stesso riflettendosi negli altri. Un ragazzo che suonava per non sentirsi solo e che, senza saperlo, stava scrivendo la canzone che lo avrebbe definito per sempre.

successo quindi arrivò, immenso, inarrestabile. Album, tour, stadi pieni. Billy Joel divenne una voce generazionale, un mito vivente. Ma la solitudine, quella no, non se ne andò mai. Col passare degli anni, la pressione di dover essere sempre all'altezza di se stesso diventò quasi soffocante. Ogni nuova canzone doveva competere con un classico, ogni album con un'eredità sempre più pesante. Nel 1993 accadde qualcosa che sorprese tutti. Billy Joel smise di scrivere musica pop rock.

0: you anytime you want in our Italian restaurant.
1: Così, senza annunci drammatici, senza addii plateali, disse semplicemente la verità. Non ce la faceva più. La creazione, quella che un tempo sembrava un dono divino, era diventata un peso emotivo insostenibile. Scelse di proteggersi, di proteggere ciò che restava di autentico. Si dedicò quindi alla musica classica, ai concerti dal vivo, a suonare senza dover dimostrare niente a nessuno. Non aveva più bisogno di scalare le classifiche, aveva bisogno di respirare. Per Billy Joel il pianoforte è sempre stato due cose, un'ancora di salvezza e un fardello. Uno strumento capace di collegarlo a milioni di persone, ma anche di ricordargli ogni volta quanto fosse difficile restare fedeli a se stessi. Forse è per questo che le sue canzoni continuano a parlare così profondamente, perché non nascono dalla perfezione, ma dalla vulnerabilità. Dalla voce di un ragazzo di Long Island che cercava solo il modo per non sentirsi solo e che senza volerlo ha aiutato milioni di persone a sentirsi meno sole. Questo era Billy Joel.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Estate 1976 e Don't Go Breaking Hearts con Elton John e Kiki Dee, un duetto travolgente che fa cantare tutti sotto l'ombrellone.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani. Ascoltare

0: intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22 HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
1: 22 HBG.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
4: Hey Siri,
3: metti 7080.
4: Metti 7080.
3: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Metti Radio 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ok, non perdiamo tempo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Tutto questo non ha prezzo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla

0: Redazione, gli Stati Uniti hanno revocato la deroga sul petrolio iraniano che dal 18 luglio autorizzava la produzione, la consegna e la vendita di greggio. Lo ha riferito un funzionario americano ad Axios. Come hanno ripetutamente affermato il presidente Trump e l'amministrazione, il memorandum d'intesa in vigore con l'Iran è interamente basato sui risultati. L'Iran otterrà benefici solo in caso in cui darà prova di una condotta corretta, ha spiegato il funzionario. Poi ha sottolineato: le azioni dell'Iran nello stretto di Hormuz sono state del tutto inaccettabili per gli Stati Uniti e comporteranno delle conseguenze. I nostri negoziatori, ha aggiunto, continuano a lavorare in buona fede per raggiungere un accordo definitivo. I media pubblici non possono mentire, chiediamo scusa per averlo fatto per tanti anni. È la scritta blu sopra una schermata completamente nera che è comparsa sui canali della TV pubblica in Ungheria prima dell'inizio delle trasmissioni serali, tutte rigorosamente non giornalistiche. Non per colpa di un attacco hacker, bensì della storica decisione del primo ministro Magyar di interrompere i programmi ai TG fino a quando non sarà smantellata la presa personale e politica dell'ex leader sovranista Viktor Orbán sulle emittenti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Parigi il 14 luglio su invito dell'Eliseo. La visita del capo dello Stato in occasione dei festeggiamenti per la festa della Repubblica francese lo si apprende da fonti del Quirinale. Famiglia nel bosco, sì al ricongiungimento dei bimbi con i genitori, si accetteranno di iscriverli ad una scuola pubblica e quanto proposto dai servizi sociali al Tribunale per i minorenni dell'Aquila chiamato a decidere sul futuro del nucleo familiare. I tre figli di Nathan e Catherine, separati dai genitori attualmente ospitati in una casa famiglia a Vasto, dopo la sospensione della responsabilità genitoriale sono stati ascoltati in audizione protetta. Risarcimenti più veloci per i voli che superano le 3 ore di ritardo, posti gratuiti per i bambini a fianco dei genitori e bagaglio a mano incluso sono alcune delle novità del regolamento sui diritti dei passeggeri aerei approvate oggi dal Parlamento europeo. Il regolamento non veniva aggiornato dal 2024. L'accordo ora dovrà essere confermato anche dal Consiglio europeo entro l'inizio di agosto. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Oh porca zozza, dove ci troviamo?
3: Spiaggia di Omaha, 1944, è il D-Day.
2: E laggiù che cosa c'è?
3: Quelle con la coppa D.
4: Dai, dai, niente fuoco, pone!
5: Ah, il tetone!
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
7: In questa differente linea temporale, Alan Parsons, dopo aver lavorato come ingegnere del suono per band leggendarie come i Beatles e i Pink Floyd, e aver fondato il suo gruppo, The Alan Parsons Project, decide di intraprendere una nuova carriera nel mondo della musica classica. Nel 1985, dopo aver completato il suo ultimo album con i The Alan Parsons Project, Alan sente il bisogno di esplorare nuove frontiere musicali. Si trasferisce a Vienna per studiare composizione e direzione d'orchestra sotto la guida di maestri rinomati. La sua formazione eclettica gli permette di fondere elementi di rock progressivo con la tradizione classica.

0: Nel 1990 debutta come direttore d'orchestra con l'Orchestra Filarmonica di Vienna, eseguendo una sinfonia che combina temi dei suoi lavori precedenti con composizioni originali. La critica accoglie favorevolmente la sua capacità di unire generi diversi, definendolo un innovatore musicale. Durante gli anni 90, Alan dirige orchestre prestigiose in tutto il mondo, tra cui la Royal Liverpool Philharmonic Orchestra e la Los Angeles Philharmonic. Nel 1998 fonda la Parsons Symphony Orchestra, dedicata alla promozione di giovani talenti e alla commissione di nuove opere che fondono rock e musica classica.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: La sua carriera parallela come produttore musicale lo porta a lavorare con artisti classici e rock, creando album che attraversano i confini dei generi. Nel 2005 riceve il titolo di Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere per il suo contributo alla musica. Oggi Alan Parsons è riconosciuto come un pioniere che ha saputo unire l'energia del rock con l'eleganza della musica classica, lasciando un'impronta indelebile nel panorama musicale mondiale.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica

0: ubriachi, abitano nello stesso palazzo, uno abita al terzo piano, l'altro al secondo piano, si salutano sulle scale, ciao Pepino, ciao Mario, ciao, quello al secondo piano entra in casa, apre la porta, si vede riflesso nello specchio in anticamera, oddio c'ho un ladro in casa, chiama l'amico Giovanni, vieni giù che c'ho un ladro in casa, vengo giù, spacco la faccia, no no che spacchi, c'ho un ladro in casa, tutti e due arrivano, aprono la porta, si vedono tutti e due riflesso nello specchio, oddio sono in due, scendono. Per strada trovo il brigadiere di carabinieri di servizio. Brigadiere, venga su che c'ho due ladri in casa. Il brigadiere arriva, apre la porta, si vede riflesso uno specchio in anticamera. Perché mi avete chiamato che c'è già il mio collega?
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
6: Ciao 7080.it, sono Graziella da Milano. Non mi ricordo come si chiama quella canzone là, adesso ve la dico, ve la canto in un certo modo anche se non so l'inglese. I just can't get enough. E non mi ricordo chi sono, va bene.

0: www.radioticino.it.
1: Il tempo è amico, nemico, testimone, denaro, galantuomo, medico. Ma nessuno ha veramente capito cosa serve il tempo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: like it.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Can she and the sunshine band?

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it 7080.it
1: To Gusti Smelke One.
2: Ed è una canzone che qui in To Gusti Smelke One oggi attraversa proprio un po' in tutte le sue versioni i due decenni degli anni 70 e 80, visto che ci troviamo su 7080.it. Il brano è niente meno che Never Can Say Goodbye, che vanta la sua prima versione nel 1971 con i Jackson 5. Nel brano un appena 12enne Michael Jackson cantava un serioso brano d'amore con i cori dei fratelli. E 4 anni dopo, nel 1975, a Gloria Gaynor fu fornito un arrangiamento disco un po' più consono al suo stile. Anche in questa occasione il singolo ebbe un notevole successo, riuscendo a raggiungere la 4ª posizione della classifica di Billboard. E allora la versione credo proprio come la conosciamo noi di Gloria Gaynor con Never Can Say Goodbye.

Era Gloria Gaynor su 7080.it con la sua versione di Never Can Say Goodbye, e nel 1985 Jimmy Somerville, dopo aver lasciato la sua precedente band, i Bronski Beat, si unisce a un musicista di formazione classica, Richard Coles. Somerville usava spesso uno stile di canto in falsetto, da controtenore, insomma ce l'abbiamo un po' presente tutti quanti. Richard Coles, sebbene fosse principalmente un pianista, era anche però un polistrumentista ed era stato visto in precedenza eseguire anche assoli di clarinetto nella hit dei Bronski Beat. I due nel 1987 pubblicarono un album intitolato Red, che contiene una cover del successo dei Jackson 5, Never Can Say Goodbye, in una versione ispirata però alla cover di Gloria Gaynor, che al mercato mio padre comprò, mi verrebbe da dire, che i Communards portano al numero 4 nella classifica del Regno Unito. Anche questa, beh, insomma, una versione che conosciamo molto bene, molto amata. Che bello poterla riascoltare su 7080.it, Never Can Say Goodbye nella versione dei Communards.

0: sono i Communion Arts nella loro versione di Never Can Say Goodbye, ispirata, lo abbiamo detto, più alla versione di Gloria Gaynor che non a quella originale dei Jackson 5. Grazie a tutti gli amici di 7080, se volete torniamo molto presto.
1: 7080.it.
2: Who's this naked one?
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La Agostina, lui cerca la.
0: Questa è 7080.it.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
12: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
11: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
0: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: piace la nostra musica?
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì.
2: Marty!
3: Ehi, Giorgio, amico mio, non eri a scuola oggi. Dove sei stato tutto il giorno?
2: Ho dormito troppo. Senti, ho bisogno di te. Devo chiedere a Loren di uscire, ma non so proprio come fare.
3: Va bene, non ti agitare. Lei è lì al caffè. Come si apre? Ah. Che cos'è che ti ha fatto cambiare idea?
2: Ieri notte Darth Vader è venuto giù dal pianeta Vulcano e mi ha detto che se non chiedevo a Loren di uscire, mi avrebbe fuso il cervello.
3: Sì, ho capito. Comunque, questa cosa del cervello fuso rimane tra di noi, va bene?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
4: AT40, 30 minuti con le più forti degli anni 80, da un'idea di 7080.it.
5: And for love's sake, each mistake, oh you.

0: 8040. 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: È un inferno! Qua si mangia pane e veleno!
3: No, vai qua! Solo veleno!
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo!

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Vivere modernamente oggi è Petros.
0: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
9: info@planetmedia.it. Ciao, sono Benedetta da Pavia.

0: www.radiocentrale.it.
1: Il tempo è gratis, ma è senza prezzo. Non puoi possederlo, ma puoi usarlo. Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
2: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
3: 1972. Nicola Di Bari vince a Sanremo con I giorni dell'arcobaleno.
4: Tu adesso ti vedi grande di più.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Veniamo al sodo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mi manca la parola.
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Firenze, 1962.

0: 8080.it.
1: È l'una ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sono commissario e ti faccio un culo così. Continua a cantare, partita di niente. Ragazzi, con calma entrate dentro e fate uscire i clienti.
0: Questa.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
2: 70 80.
1: Ogni giorno. Ogni giorno.

0: anni 70-80 hanno questi suoni. Segui 7080.it. Le Polaroid, le diapositive e le pellicole 70-80 le trovi anche sulla nostra pagina Instagram 7080.it. Immergiti nei tuoi ricordi.
1: Aspetta, io ho una macchina del tempo.
2: Ce l'hai veramente?
1: Sì, vuoi vederla?
2: Certo che voglio vederla.
1: Ritenta, sarai più fortunato. Alcuni ci sanno fare, altri meno. È così da sempre.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom, una produzione K-Vox. 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Hey Boomer!
1: No, carità!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Cioè, a me non mi importa proprio, mi sa come...

0: cioè tutto è cominciato durante un aprile, no, di circa 2 anni fa, no? Niente, un bel giorno, no, mentre mi trovavo a passare sul Ponte Vecchio a Firenze, cioè sentivo proprio che quegli abiti che portavo addosso, cioè un po' da fichetto, no, da figlio di papà, no? Cioè erano quasi diventati un peso, no, per me. Tant'è vero che decisi proprio a livello conscio proprio di disfarmene completamente, no? Tant'è vero che feci un enorme pallottolone e lo buttai proprio giù nell'Arno, no?
1: Scarpe, camicie, calzoni, tutto da sotto a buttare.
2: Tutto nudo sul ponte stavi?
3: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77.
6: 0331 59 33 77.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Ciao, sono Daniele, chiamo da Milano. Allora, il mio cartone animato preferito quando ero bambino era Heidi. Dopodiché tutti quelli dei robot, tipo G-Robot.

7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho. Cerca per me giorni e ragione,

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Gli altri suonano successi.
0: Noi suoniamo classici.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Sonny & Cher, I Got You Babe, We Five, You Are On My Mind, Righteous Brothers, Unchained Melody, Beatles, Help, Four Tops, It's the Same Old Song. Noi oggi ascoltiamo questo.